0: servizi dove c'è tutto sotto. Ci pensiamo in un cima di arcana con la cina specie di moritaria. Mi dirà un pesce che si radia anche il guai.
1: Ici Gironde,
2: la radio de votre été.